0: di Torino, ma insomma la regione continentale.
1: Rescue 31 regional supply text.